Lavoro nascendomi nel viso, una iparmona apneo, fuori sistema, tira da me, sfitta, sfitta.